0: Sono le 3:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International.

0: Sono le 7.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
0: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero? Torino.

0: Torino International.
1: Ger David
2: Manuel, redacta la muerte.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51.

0: torno il tempo per ricordare i grandi avvenimenti del 25 luglio. Nel 1943, al termine di una drammatica riunione del Gran Consiglio del Fascismo, viene approvato l'ordine del giorno Grandi. Benito Mussolini viene sfiduciato e arrestato su ordine del re Vittorio Emanuele III, che affida il governo al maresciallo Pietro Badoglio, un passaggio cruciale della storia d'Italia. Nel 1956, al largo della costa di Nantucket, negli Stati Uniti, la nave passeggeri italiana Andrea Doria si scontra nella nebbia col piroscafo svedese Stockholm. Il transatlantico affonderà la mattina seguente. Il bilancio è di 51 vittime, ma l'operazione di salvataggio resta una delle più efficienti e imponenti della storia della navigazione. Nel 1978 in Gran Bretagna nasce Louise Brown, la prima persona al mondo concepita tramite fecondazione in vitro, una svolta epocale per la medicina e la scienza moderna. Mentre nel 2000, poco dopo il decollo da Parigi, un aereo supersonico Concorde si schianta al suolo provocando 113 vittime. L'incidente segnerà l'inizio della fine per i voli commerciali a velocità supersonica. Festeggiano il compleanno oggi Elias Canetti, scrittore, saggista bulgaro, naturalizzato britannico, premio Nobel per la letteratura nel 1981, Gigi Sabani, indimenticabile conduttore televisivo e celebre imitatore italiano, Matt LeBlanc, attore statunitense diventato un'icona della TV mondiale grazie al ruolo di Joe Tribbiani nella mitica serie Friends. E ci fermiamo qui, a voi e tutti l'augurio ancora di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
1: Almanacco del giorno.
2: Torino International.

0: Sono le 8:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Caccia l'uomo a Berlino dopo l'attacco di ieri sera al Gay Pride nel parco del Tiergarten. Notte di guerriglia al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Val di Susa. Centinaia di attivisti Notav incappucciati hanno assalito le forze dell'ordine. Sulla morte di Abderrahim Fakir, un nuovo video mostra una vasta chiazza di sangue sotto la testa dell'uomo. Donald Trump riapre la provocazione politica. La cena dei corrispondenti della Casa Bianca ha indossato il cappellino Trump 2028. Tra poco nella nuova edizione. Restate con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buona giornata e buona domenica dalla redazione in studio. Francesco Vitale. E caccia l'uomo a Berlino dopo l'attacco di ieri sera al Gay Pride nel parco del Tiergarten. Un furgone piombato sulla folla uccidendo una donna e ferendo 16 persone, di cui 3 in pericolo di vita. L'aggressore fuggito a piedi avrebbe usato anche armi da taglio. Le autorità cercano un sospetto legato ad ambienti islamisti. Il sindaco parla di attacco alla società aperta, mentre il cancelliere Friedrich Merz definisce l'atto abominevole, promettendo un'inchiesta rigorosa. Notte di guerriglia al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Val di Susa. Centinaia di attivisti notavi incappucciati hanno assalito le forze dell'ordine con pietre, bombe carta e mortai artigianali, dando alle fiamme 2 camionette dei carabinieri. Il bilancio è di 60 agenti feriti. Il presidente Mattarella ha espresso vicinanza alle forze dell'ordine, mentre la premier Meloni dichiara: lo Stato non si piega. Sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto a Bologna durante un fermo di polizia, un nuovo video mostra una vasta chiazza di sangue sotto la testa dell'uomo. Per il legale della famiglia la prova di percorso. Mentre la difesa degli agenti sostiene che la ferita sia stata provocata mentre il 42enne strisciava a terra. A Eboli, in provincia di Salerno, c'è una svolta sull'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, fermato un 26enne irregolare che ha confessato il delitto al culmine di una lite legata a una relazione privata. L'episodio ha riacceso lo scontro politico sul tema della sicurezza e dei rimpatri. Dagli Stati Uniti, Donald Trump riapre la provocazione politica. La cena dei corrispondenti della Casa Bianca ha indossato il cappellino Trump 2028, ipotizzando un terzo mandato nonostante i vincoli costituzionali. Sul fronte estero, Washington frena gli attacchi contro l'Iran per il timore di esaurire le scorte di difesa aerea. In Italia continua a far discutere il generale Vannacci dopo la pubblicazione di un nuovo video virale generato con intelligenza artificiale. Nonostante i sondaggi diano la sua formazione in crescita, il segretario di Forza Italia Tajani chiude qualsiasi ipotesi di alleanza nel centrodestra. Ed è tutto, buona giornata e buona domenica, restate con noi.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e una buona domenica mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Caccia all'uomo a Berlino dopo l'attacco di ieri sera al Gay Pride nel parco del Tiergarten. Notte di guerriglia al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Val di Susa. Centinaia di attivisti NOTAV incappucciati hanno assalito le forze dell'ordine. Sulla morte di Abderrahim Fakir, un nuovo video mostra una vasta chiazza di sangue sotto la testa dell'uomo. Donald Trump riapre la provocazione politica. La cena dei corrispondenti della Casa Bianca ha indossato il cappellino Trump 2028. Tra poco nella nuova edizione. Restate con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buona giornata e buona domenica dalla redazione in studio. Francesco Vitale. E caccia all'uomo a Berlino dopo l'attacco di ieri sera al Gay Pride nel parco del Tiergarten. Un furgone piombato sulla folla uccidendo una donna e ferendo 16 persone, di cui 3 in pericolo di vita. L'aggressore fuggito a piedi avrebbe usato anche armi da taglio. Le autorità cercano un sospetto legato ad ambienti islamisti. Il sindaco parla di attacco alla società aperta, mentre il cancelliere Friedrich Merz definisce l'atto abominevole, promettendo un'inchiesta rigorosa. Notte di guerriglia al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Val di Susa. Centinaia di attivisti NOTAV incappucciati hanno assalito le forze dell'ordine con pietre, bombe carta e mortai artigianali, dando alle fiamme 2 camionette dei carabinieri. Il bilancio è di 60 agenti feriti. Il presidente Mattarella ha espresso vicinanza alle forze dell'ordine, mentre la premier Meloni dichiara: lo Stato non si piega. Sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto a Bologna durante un fermo di polizia, un nuovo video mostra una vasta chiazza di sangue sotto la testa dell'uomo. Per il legale della famiglia la prova di percosse, mentre la difesa degli agenti sostiene che la ferita sia stata provocata mentre il 42enne strisciava a terra. A Eboli, in provincia di Salerno, c'è una svolta sull'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, fermato un 26enne irregolare che ha confessato il delitto al culmine di una lite legata a una relazione privata. L'episodio ha riacceso lo scontro politico sul tema della sicurezza e dei rimpatri. Dagli Stati Uniti, Donald Trump riapre la provocazione politica. La cena dei corrispondenti della Casa Bianca ha indossato il cappellino Trump 2028, ipotizzando un terzo mandato nonostante i vincoli costituzionali. Sul fronte estero, Washington frena gli attacchi contro l'Iran per il timore di esaurire le scorte di difesa aerea. In Italia continua a far discutere il generale Vannacci dopo la pubblicazione di un nuovo video virale generato con intelligenza artificiale. Nonostante i sondaggi diano la sua formazione in crescita, il segretario di Forza Italia Tajani chiude a qualsiasi ipotesi di alleanza nel centrodestra. Ed è tutto, buona giornata e buona domenica, restate con noi.

got in the

0: le 10:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Veicolo in Germania contro un Pride, morto a Berlino, 16 feriti, la polizia segue la pista islamica. Notav, centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte, oltre 50 feriti tra le forze dell'ordine. Fakir, nuovo video, la grande chiazza di sangue sotto la testa, legale della famiglia dimostra che è stato picchiato. 270.000 le persone evacuate tra Francia e Spagna, fuoco le periferie di Bordeaux e Madrid, aerei militari in Gironda, ora è allarme vento. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi. Buona domenica dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Centinaia di migliaia di persone avevano animato le strade di Berlino per il Christopher Street Day 2026, una delle più grandi manifestazioni LGBTQIA+ d'Europa, svoltasi per due giorni sotto il motto di prendere posizione è hot. La parata, partita a mezzogiorno da Leipziger Strasse, aveva raggiunto senza incidenti rilevati l'area della Porta di Brandeburgo e della Strasse des 17 giugno, dove era in corso la chiusura con concerti e discorsi. Tutto è cambiato intorno alle 22:15, quando un veicolo che un testimone descrive come un furgone bianco è entrato nel Grober Tiergarten, il parco pubblico, e investito ad alta velocità un gruppo di persone. La polizia ha subito comunicato un ampio dispiegamento di forze dell'ordine e vigili del fuoco. Una persona ha perso la vita, mentre altre 16 sono rimaste ferite e sono state assistite dai soccorsi. Una giornata di forte tensione e violenza ha sconvolto la Val di Susa durante la tradizionale manifestazione Notav, partita da Venaus con circa 20.000 partecipanti. Il corteo si è diviso in due tronconi, trasformando i cantieri dell'opera strategica San Didero e Chiomonte in veri e propri teatri di guerriglia. Un nuovo video acquisito nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Abdelhakim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia al Pilastro, aggiunge un ulteriore elemento a un caso che continua ad alimentare polemiche e interrogativi. Le immagini mostrano gli istanti successivi al decesso dell'uomo. Un agente della polizia scientifica solleva il lenzuolo che copre il cadavere sotto la testa dell'uomo ed è visibile una lunga chiazza di sangue, mentre altre tracce ematiche sono presenti sul volto. E ancora, sale a 270.000 il numero delle persone evacuate a causa degli incendi che stanno colpendo l'aria nei pressi della grande città francese di Bordeaux e nei dintorni di Madrid, secondo i dati forniti dalle autorità dei due paesi. In Francia il ministro dell'interno ha dichiarato che 167.000 persone sono state evacuate nella Gironda, alle quali si aggiungono circa 30.000 sfollati nelle Lande. Lo sport nazionale, Pirlo CT, in attesa dell'annuncio, elogi ma anche critiche, ultimi contatti con i vertici della FIGC per definire l'accordo, ma dai social e non solo emergono perplessità. Il campione del mondo 2006 deve liberarsi dei contratti in essere, non solo calcistici, per arrivare alla firma e all'ufficialità. È tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e una buona domenica mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che oggi la provinciale 165 viene chiusa per una manifestazione nel comune di Bosio fino alle 20 di questa sera. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

le Marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.

0: Sono le 11:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Veicolo in Germania contro un Pride, morto a Berlino, 16 feriti, la polizia segue la pista islamica. Notav, centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte, oltre 50 feriti tra le forze dell'ordine. Fakir, nuovo video, la grande chiazza di sangue sotto la testa, legale della famiglia dimostra che è stato picchiato. 270.000 le persone evacuate tra Francia e Spagna, fuoco le periferie di Bordeaux e Madrid, aerei militari in Gironda, ora è allarme vento. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi. Buona domenica dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Centinaia di migliaia di persone avevano animato le strade di Berlino per il Christopher Street Day 2026, una delle più grandi manifestazioni LGBTQIA+ d'Europa, svoltasi per due giorni sotto il motto di prendere posizione è hot. La parata, partita a mezzogiorno da Leipziger Strasse, aveva raggiunto senza incidenti rilevati l'area della Porta di Brandeburgo e della Strasse des 17 giugno, dove era in corso la chiusura con concerti e discorsi. Tutto è cambiato intorno alle 22:15, quando un veicolo che un testimone descrive come un furgone bianco è entrato nel Grober Tiergarten, il parco pubblico, e investito ad alta velocità un gruppo di persone. La polizia ha subito comunicato un ampio dispiegamento di forze dell'ordine e vigili del fuoco. Una persona ha perso la vita, mentre altre 16 sono rimaste ferite e sono state assistite dai soccorsi. Una giornata di forte tensione e violenza ha sconvolto la Val di Susa durante la tradizionale manifestazione Notav, partita da Venaus con circa 20.000 partecipanti. Il corteo si è diviso in due tronconi, trasformando i cantieri dell'opera strategica San Didero e Chiomonte in veri e propri teatri di guerriglia. Un nuovo video acquisito nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Abdel Hakim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia al Pilastro, aggiunge un ulteriore elemento a un caso che continua ad alimentare polemiche e interrogativi. Le immagini mostrano gli istanti successivi al decesso dell'uomo. Un agente della polizia scientifica solleva il lenzuolo che copre il cadavere sotto la testa dell'uomo ed è visibile una lunga chiazza di sangue, mentre altre tracce ematiche sono presenti sul volto. E ancora, sale a 270.000 il numero delle persone evacuate a causa degli incendi che stanno colpendo l'area nei pressi della grande città francese di Bordeaux e nei dintorni di Madrid, secondo i dati forniti dalle autorità dei due paesi. In Francia il ministro dell'interno ha dichiarato che 167.000 persone sono state evacuate nella Gironda, alle quali si aggiungono circa 30.000 sfollati nelle Lande. Lo sport nazionale, Pirlo CT, in attesa dell'annuncio, elogi ma anche critiche, ultimi contatti con i vertici della FIGC per definire l'accordo, ma dai social e non solo emergono perplessità. Il campione del mondo 2006 deve liberarsi dei contratti in essere, non solo calcistici, per arrivare alla firma e all'ufficialità. È tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
8: Door de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Terrore a Berlino, un furgone investe la folla durante il Pride, un morto e 16 feriti. La battaglia a Chiomonte tra centinaia di notav e forze dell'ordine. Omicidio, suicidio nel Varesotto, va in clinica a trovare la moglie ammalata, la uccide e poi si spara. La studentessa picchiata a Bari, vorrei sapere cosa può giustificare quella violenza. È tutto, restate con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, una buona domenica in studio Francesco Vitale. Terrore a Berlino, una persona è morta, altre 16 sono rimaste ferite dopo che un veicolo si è lanciato sulla folla durante il Christopher Street Day, il Pride di Berlino, nel parco del Tiergarten. Il portavoce della polizia berlinese Florent Nat ha reso noto che il veicolo è stato abbandonato sul posto e ora è caccia un uomo fuggito a piedi. Non si esclude che all'interno del veicolo ci fossero anche altre persone e che possa esserci stato un attacco col coltello dopo l'investimento. Guerriglia in Val di Susa, in provincia di Torino, dove circa 500 manifestanti notav hanno assalito il cantiere di Chiomonte lanciando pietre, bulloni, razzi e bombe carta contro le forze dell'ordine. Gli agenti in risposta hanno sparato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. Secondo un primo bilancio, i feriti tra le forze dell'ordine sono circa 60. 4 le camionette date alle fiamme. Dura la condanna della premier Giorgia Meloni, è un attacco dello Stato ma non ci piegherà. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al ministro dell'interno Matteo Piantedosi per esprimere solidarietà alle forze dell'ordine. Entra nella clinica dove è ricoverata la moglie gravemente malata, la uccide e poi si toglie la vita. La tragedia è avvenuta in una casa di cura di Cunardo, in provincia di Varese. Le vittime sono due anziani coniugi ottantenni residenti nel Luinese. Non voglio vedere i momenti della violenza, quelli non li voglio vedere mai più, ma voglio rivedere il video in cui, per capire le cause, spero di vedere un mio gesto che possa giustificare tutto quello che ho subito. A dirlo è Giuditta D'Elia, universitaria di 26 anni, picchiata nel parco Rossani a Bari per aver chiesto di usare i bagni pubblici. Le telecamere hanno ripreso tutta l'aggressione perpetrata da ragazzini e adulti. Nessuno le avrebbe prestato soccorso. Torniamo in Francia, c'è una prima vittima degli incendi in corso, un uomo è morto per le fiamme divampate in un burrone nel comune di Manises, vicino a Valencia. Stando a quanto riportano le autorità locali, altre 5 persone sono state ricoverate in ospedale per intossicazione da fumo e ustioni. Massima allerta anche in Francia, dove i roghi si stanno spostando verso Bordeaux. Circa 1500 studenti sono stati mobilitati dalle autorità transalpine dopo l'invito da parte del presidente Emmanuel Macron affinché le forze armate forniscano il massimo supporto alla protezione civile nel combattere gli incendi. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
9: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Terrore a Berlino, un furgone investe la folla durante il Pride, un morto e 16 feriti. La battaglia a Chiomonte tra centinaia di notave e forze dell'ordine. Omicidio, suicidio nel Varesotto, va in clinica a trovare la moglie, è malata, la uccide e poi si spara. La studentessa picchiata a Bari, vorrei sapere cosa può giustificare quella violenza. È tutto, restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, una buona domenica in studio Francesco Vitale. Terrore a Berlino, una persona è morta, altre 16 sono rimaste ferite dopo che un veicolo si è lanciato sulla folla durante il Christopher Street Day, il Pride di Berlino, nel parco del Tiergarten. Il portavoce della polizia berlinese Florian Nath ha reso noto che il veicolo è stato abbandonato sul posto e ora è caccia un uomo fuggito a piedi. Non si esclude che all'interno del veicolo ci fossero anche altre persone e che possa esserci stato un attacco col coltello dopo l'investimento. Guerriglia in Val di Susa, in provincia di Torino, dove circa 500 manifestanti no TAV hanno assalito il cantiere di Chiomonte lanciando pietre, bulloni, razzi e bombe carta contro le forze dell'ordine. Gli agenti in risposta hanno sparato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. Secondo un primo bilancio, i feriti tra le forze dell'ordine sono circa 60. 4 le camionette date alle fiamme. Dura la condanna della premier Giorgia Meloni, è un attacco dello Stato ma non ci piegherà. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per esprimere solidarietà alle forze dell'ordine. Entra nella clinica dove è ricoverata la moglie gravemente malata, la uccide e poi si toglie la vita. La tragedia è avvenuta in una casa di cura di Cunardo, in provincia di Varese. Le vittime sono due anziani coniugi ottantenni residenti nel Luinese. Non voglio vedere i momenti della violenza, quelli non li voglio vedere mai più, ma voglio rivedere il video in cui, per capire le cause, spero di vedere un mio gesto che possa giustificare tutto quello che ho subito. A dirlo è Giuditta Delia, universitaria di 26 anni, picchiata nel parco Rossani a Bari per aver chiesto di usare i bagni pubblici. Le telecamere hanno ripreso tutta l'aggressione perpetrata da ragazzini e adulti. Nessuno le avrebbe prestato soccorso. Torniamo in Francia, c'è una prima vittima degli incendi in corso, un uomo è morto per le fiamme divampate in un burrone nel comune di Manises, vicino a Valencia. Stando a quanto riportano le autorità locali, altre 5 persone sono state ricoverate in ospedale per intossicazione da fumo e ustioni. Massima allerta anche in Francia, dove i roghi si stanno spostando verso Bordeaux. Circa 1500 studenti sono stati mobilitati dalle autorità transalpine dopo l'invito da parte del presidente Emmanuel Macron affinché le forze armate forniscano il massimo supporto alla protezione civile nel combattere gli incendi. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora una buona domenica a voi che siete in ascolto. Lungo la A7 Milano-Genova sono presenti code per traffico intenso in prossimità di Serravalle Scrivia verso Genova. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino in

0: Sono le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Terrore a Berlino, un furgone investe la folla durante il Pride, un morto e 16 feriti. La battaglia a Chiomonte tra centinaia di no-TAV e forze dell'ordine. Omicidio, suicidio nel Varesotto, va in clinica a trovare la moglie, è malata, la uccide e poi si spara. La studentessa picchiata a Bari, vorrei sapere cosa può

0: può giustificare quella violenza. È tutto, restate con noi.
1: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, una buona domenica in studio. Francesco Vitale. Terrore a Berlino, una persona è morta, altre 16 sono rimaste ferite dopo che un veicolo si è lanciato sulla folla durante il Christopher Street Day, il Pride di Berlino, nel parco del Tiergarten. Il portavoce della polizia berlinese Florian Nath ha reso noto che il veicolo è stato abbandonato sul posto e ora è caccia un uomo fuggito a piedi. Non si esclude che all'interno del veicolo ci fossero anche altre persone e che possa esserci stato un attacco col coltello dopo l'investimento. Guerriglia in Val di Susa, in provincia di Torino, dove circa 500 manifestanti no-TAV hanno assalito il cantiere di Chiomonte lanciando pietre, bulloni, razzi e bombe carta contro le forze dell'ordine. Gli agenti in risposta hanno sparato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. Secondo un primo bilancio, i feriti tra le forze dell'ordine sono circa 60. 4 le camionette date alle fiamme. Dura la condanna della premier Giorgia Meloni, è un attacco dello Stato ma non ci piegherà. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per esprimere solidarietà alle forze dell'ordine. Entra nella clinica dove è ricoverata la moglie gravemente malata, la uccide e poi si toglie la vita. La tragedia è avvenuta in una casa di cura di Cunardo, in provincia di Varese. Le vittime sono due anziani coniugi ottantenni residenti nel Luinese. Non voglio vedere i momenti della violenza, quelli non li voglio vedere mai più, ma voglio rivedere il video in cui, per capire le cause, spero di vedere un mio gesto che possa giustificare tutto quello che ho subito. A dirlo è Giuditta D'Elia, universitaria di 26 anni, picchiata nel parco Rossani a Bari per aver chiesto di usare i bagni pubblici. Le telecamere hanno ripreso tutta l'aggressione perpetrata da ragazzini e adulti. Nessuno le avrebbe prestato soccorso. Torniamo in Francia, c'è una prima vittima degli incendi in corso, un uomo è morto per le fiamme divampate in un burrone nel comune di Manises, vicino a Valencia. Stando a quanto riportano le autorità locali, altre 5 persone sono state ricoverate in ospedale per intossicazione da fumo e ustioni. Massima allerta anche in Francia, dove i roghi si stanno spostando verso Bordeaux. Circa 1500 studenti sono stati mobilitati dalle autorità transalpine dopo l'invito da parte del presidente Emmanuel Macron affinché le forze armate forniscano il massimo supporto alla protezione civile nel combattere gli incendi. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: Sono le 15.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Terrore a Berlino, un furgone investe la folla durante il Pride, un morto e 16 feriti. La battaglia a Chiomonte tra centinaia di notave e forze dell'ordine. Omicidio-suicidio nel Varesotto, va in clinica a trovare la moglie ammalata, la uccide e poi si spara. La studentessa picchiata a Bari, vorrei sapere cosa può giustificare quella violenza. È tutto, restate con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti.

0: assenti o taroccati, voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, una buona domenica in studio. Francesco Vitale. Terrore a Berlino, una persona è morta, altre 16 sono rimaste ferite dopo che un veicolo si è lanciato sulla folla durante il Christopher Street Day, il Pride di Berlino, nel parco del Tiergarten. Il portavoce della polizia berlinese Florent Nat ha reso noto che il veicolo è stato abbandonato sul posto e ora è caccia un uomo fuggito a piedi. Non si esclude che all'interno del veicolo ci fossero anche altre persone e che possa esserci stato un attacco col coltello dopo l'investimento. Guerriglia in Val di Susa, in provincia di Torino, dove circa 500 manifestanti in ottava hanno assalito il cantiere di Chiomonte lanciando pietre, bulloni, razzi e bombe carta contro le forze dell'ordine. Gli agenti in risposta hanno sparato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. Secondo un primo bilancio, i feriti tra le forze dell'ordine sono circa 60. 4 le camionette date le fiamme. Dura la condanna della premier Giorgia Meloni, è un attacco dello Stato ma non ci piegherà. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al ministro dell'interno Matteo Piantedosi per esprimere solidarietà alle forze dell'ordine. Entra nella clinica dove è ricoverata la moglie gravemente malata, la uccide e poi si toglie la vita. La tragedia è avvenuta in una casa di cura di Cunardo, in provincia di Varese. Le vittime sono due anziani coniugi ottantenni residenti nel Luinese. Non voglio vedere i momenti della violenza, quelli non li voglio vedere mai più, ma voglio rivedere il video in cui, per capire le cause, spero di vedere un mio gesto che possa giustificare tutto quello che ho subito. A dirlo è Giuditta D'Elia, universitaria di 26 anni, picchiata nel parco Rossani a Bari per aver chiesto di usare i bagni pubblici. Le telecamere hanno ripreso tutta l'aggressione perpetrata da ragazzini e adulti. Nessuno le avrebbe prestato soccorso. Torniamo in Francia, c'è una prima vittima degli incendi in corso, un uomo è morto per le fiamme divampate in un burrone nel comune di Manises, vicino a Valencia. Stando a quanto riportano le autorità locali, altre 5 persone sono state ricoverate in ospedale per intossicazione da fumo e ustioni. Massima allerta anche in Francia, dove i roghi si stanno spostando verso Bordeaux. Circa 1500 studenti sono stati mobilitati dalle autorità transalpine dopo l'invito da parte del presidente Emmanuel Macron affinché le forze armate forniscano il massimo supporto alla protezione civile nel combattere gli incendi. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: Sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: In Spagna nuovo fronte di incendi sulla costa di Valencia. Le fiamme minacciano anche in Francia la periferia di Bordeaux. Caccia un 21enne per l'attentato al Pride di Berlino. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi. Buon pomeriggio dalla redazione in questa domenica 26 luglio, al microfono Giuliano Ferrigno. I vigili del fuoco spagnoli stanno combattendo da questa mattina contro un nuovo fronte di incendi vicino alla città di Valencia, dove almeno 15.000 persone sono state evacuate. La Spagna ha già evacuato decine di migliaia di persone dai villaggi ad ovest di Madrid, dove le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti. Nella regione di Valencia, sulla costa orientale, le autorità hanno affermato di avere difficoltà a contenere gli incendi e intanto il vasto incendio che ha devastato il sud-ovest della Francia ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. La prefettura rende noto che le fiamme hanno distrutto finora circa 442.000 ettari di terreno e che in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. L'autostrada A16

63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 km e dalla notte scorsa è in corso l'evacuazione di nuove città situate a sud-est o vicino a Bordeaux. Andiamo in Germania, la polizia di Berlino ritiene di avere identificato almeno una persona sospettata di avere compiuto l'attentato al Gay Pride ieri sera lanciando un furgone contro la folla. Sarebbe Abdul B, di 21 anni, anche se potrebbero esserci altri complici in fuga. Il giovane ha una corporatura snella e capelli neri, indossava una felpa nera con un cappuccio e pantaloni bianchi. In un bollettino diramato dalla polizia della capitale tedesca si ritiene che una o più persone siano fuggite dal furgone e che diverse persone siano state ferite con armi da taglio. La cronaca: la prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera, Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni. Caso Roggero: il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri trovati nel suo negozio spera che il presidente Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, al di là e al di sopra delle polemiche che hanno segnato la vicenda. L'uomo lo ha affermato in un'intervista alla stampa dal carcere di Bollate, dove è rinchiuso dopo la condanna definitiva della Cassazione. Sono molto grato alle persone che mi manifestano vicinanza, continuo a essere sereno e fiducioso su quello che succederà nelle prossime settimane, ha detto. Il negozio è riaperto e mi preoccupo per la sicurezza di mia moglie e delle nostre figlie che se ne occupano, per questo a ogni telefonata mi raccomando che siano molto attente. Ha concluso Roggero. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: In Spagna nuovo fronte di incendi sulla costa di Valencia. Le fiamme minacciano anche in Francia la periferia di Bordeaux. Caccia un 21enne per l'attentato al Pride di Berlino. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi. Buon pomeriggio dalla redazione in questa domenica 26 luglio, al microfono Giuliano Ferrigno. I vigili del fuoco spagnoli stanno combattendo da questa mattina contro un nuovo fronte di incendi vicino alla città di Valencia, dove almeno 15.000 persone sono state evacuate. La Spagna ha già evacuato decine di migliaia di persone dai villaggi ad ovest di Madrid, dove le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti. Nella regione di Valencia, sulla costa orientale, le autorità hanno affermato di avere difficoltà a contenere gli incendi, e intanto il vasto incendio che ha devastato il sud-ovest della Francia ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. La prefettura rende noto che le fiamme hanno distrutto finora circa 442.000 ettari di terreno e che in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. L'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 km e dalla notte scorsa è in corso l'evacuazione di nuove città situate a sud-est o vicino a Bordeaux. Andiamo in Germania. La polizia di Berlino ritiene di avere identificato almeno una persona sospettata di avere compiuto l'attentato al Gay Pride ieri sera lanciando un furgone contro la folla. Sarebbe Abdul B, di 21 anni, anche se potrebbero esserci altri complici in fuga. Il giovane ha una corporatura snella e capelli neri, indossava una felpa nera con un cappuccio e pantaloni bianchi. In un bollettino diramato dalla polizia della capitale tedesca si ritiene che una o

0: persone siano fuggite dal furgone e che diverse persone siano state ferite con armi da taglio. La cronaca: la prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera, Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni. Caso Roggero: il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri trovati nel suo negozio spera che il presidente Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, al di là e al di sopra delle polemiche che hanno segnato la vicenda. L'uomo lo ha affermato in un'intervista alla stampa dal carcere di Bollate, dove è rinchiuso dopo la condanna definitiva della Cassazione. Sono molto grato alle persone che mi manifestano vicinanza, continuo a essere sereno e fiducioso su quello che succederà nelle prossime settimane, ha detto. Il negozio è riaperto e mi preoccupo per la sicurezza di mia moglie e delle nostre figlie che se ne occupano, per questo a ogni telefonata mi raccomando che siano molto attente, ha concluso Roggero. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Torino International Party Until Drop with DJ Nick. Every weekend only.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: In Spagna nuovo fronte di incendi sulla costa di Valencia. Le fiamme minacciano anche in Francia la periferia di Bordeaux. Caccia un 21enne per l'attentato al Pride di Berlino. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. I vigili del fuoco spagnoli stanno combattendo da questa mattina contro un nuovo fronte di incendi vicino alla città di Valencia, dove almeno 15.000 persone sono state evacuate. La Spagna ha già evacuato decine di migliaia di persone dai villaggi ad ovest di Madrid, dove le condizioni di estrema siccità

sono state aggravate da ondate di calore e forti venti. Nella regione di Valencia, sulla costa orientale, le autorità hanno affermato di avere difficoltà a contenere gli incendi. E intanto il vasto incendio che ha devastato il sud-ovest della Francia ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. La prefettura rende noto che le fiamme hanno distrutto finora circa 442.000 ettari di terreno e che in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. L'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 km e dalla notte scorsa è in corso l'evacuazione di nuove città situate a sud-est o vicino a Bordeaux. Andiamo in Germania. La polizia di Berlino ritiene di avere identificato almeno una persona sospettata di avere compiuto l'attentato al Gay Pride ieri sera lanciando un furgone contro la folla. Sarebbe Abdul B, di 21 anni, anche se potrebbero esserci altri complici in fuga. Il giovane ha una corporatura snella e capelli neri, indossava una felpa nera con un cappuccio e pantaloni bianchi. In un bollettino diramato dalla polizia della capitale tedesca si ritiene che una o più persone siano fuggite dal furgone e che diverse persone siano state ferite con armi da taglio. La cronaca: la prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera, Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni. Caso Roggero: il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri trovati nel suo negozio spera che il presidente Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, al di là e al di sopra delle polemiche che hanno segnato la vicenda. L'uomo lo ha affermato in un'intervista alla stampa dal carcere di Bollate, dove è rinchiuso dopo la condanna definitiva della Cassazione. Sono molto grato alle persone che mi manifestano vicinanza, continuo a essere sereno e fiducioso su quello che succederà nelle prossime settimane, ha detto. Il negozio è riaperto e mi preoccupo per la sicurezza di mia moglie e delle nostre figlie che se ne occupano. Per questo a ogni telefonata mi raccomando che siano molto attente. Ha concluso Roggero. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: In Spagna nuovo fronte di incendi sulla costa di Valencia. Le fiamme minacciano anche in Francia la periferia di Bordeaux. Caccia un 21enne per l'attentato al Pride di Berlino. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. I vigili del fuoco spagnoli stanno combattendo da questa mattina contro un nuovo fronte di incendi vicino alla città di Valencia, dove almeno 15.000 persone sono state evacuate. La Spagna ha già evacuato decine di migliaia di persone dai villaggi ad ovest di Madrid, dove le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti. Nella regione di Valencia, sulla costa orientale, le autorità hanno affermato di avere difficoltà a contenere gli incendi. E intanto il vasto incendio che ha devastato il sud-ovest della Francia ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. La prefettura rende noto che le fiamme hanno distrutto finora circa 442.000 ettari di terreno e che in totale 220.000 persone sono state evacuate.

Quote da mercoledì. L'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 km e dalla notte scorsa è in corso l'evacuazione di nuove città situate a sud-est o vicino a Bordeaux. Andiamo in Germania. La polizia di Berlino ritiene di avere identificato almeno una persona sospettata di avere compiuto l'attentato al Gay Pride ieri sera lanciando un furgone contro la folla. Sarebbe Abdul B, di 21 anni, anche se potrebbero esserci altri complici in fuga. Il giovane ha una corporatura snella e capelli neri, indossava una felpa nera con un cappuccio e pantaloni bianchi. In un bollettino diramato dalla polizia della capitale tedesca si ritiene che una o più persone siano fuggite dal furgone e che diverse persone siano state ferite con armi da taglio. La cronaca: la prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera, Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni. Caso Roggero: il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri trovati nel suo negozio spera che il presidente Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, al di là e al di sopra delle polemiche che hanno segnato la vicenda. L'uomo lo ha affermato in un'intervista alla stampa dal carcere di Bollate, dove è rinchiuso dopo la condanna definitiva della Cassazione. Sono molto grato alle persone che mi manifestano vicinanza, continuo a essere sereno e fiducioso su quello che succederà nelle prossime settimane, ha detto. Il negozio è riaperto e mi preoccupo per la sicurezza di mia moglie e delle nostre figlie che se ne occupano, per questo a ogni telefonata mi raccomando che siano molto attente, ha concluso Roggero. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: 5651922 oppure info@torinointernational.com.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord. Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutti i settori. Qualche addensamento in più su Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio instabilità in aumento su rilievi alpini, maggiore nuvolosità in transito sulle regioni di nord-ovest. In serata e in nottata fenomeni in estensione a Piemonte e Liguria con cielo nuvoloso su buona parte del nord. Al centro al mattino tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, nel pomeriggio qualche addensamento in più sulla Toscana, cieli sereni sul resto del centro, tra serata e nottata qualche addensamento in più sul versante tirrenico, tempo asciutto e tranquillo altrove. Al sud e sulle isole tempo stabile e soleggiato per l'intera giornata su tutte le regioni meridionali e sulla Sicilia, senza precipitazioni, sulla Sardegna variabilità nel pomeriggio e in serata con qualche innocuo disturbo nuvoloso. Poche variazioni tra serata e nottata su tutti i settori. Temperature minime stabili o lieve calo al centro-sud, stazionario o lieve rialzo al nord. Massime in generale lieve rialzo. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: In Spagna nuovo fronte di incendi sulla costa di Valencia. Le fiamme minacciano anche in Francia la periferia di Bordeaux. Caccia un 21enne per l'attentato al Pride di Berlino. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. I vigili del fuoco spagnoli stanno combattendo.

0: combattendo da questa mattina contro un nuovo fronte di incendi vicino alla città di Valencia, dove almeno 15.000 persone sono state evacuate. La Spagna ha già evacuato decine di migliaia di persone dai villaggi ad ovest di Madrid, dove le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti. Nella regione di Valencia, sulla costa orientale, le autorità hanno affermato di avere difficoltà a contenere gli incendi, e intanto il vasto incendio che ha devastato il sud-ovest della Francia ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. La prefettura rende noto che le fiamme hanno distrutto finora circa 442.000 ettari di terreno e che in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. L'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 km e dalla notte scorsa è in corso l'evacuazione di nuove città situate a sud-est o vicino a Bordeaux. Andiamo in Germania. La polizia di Berlino ritiene di avere identificato almeno una persona sospettata di avere compiuto l'attentato al Gay Pride ieri sera lanciando un furgone contro la folla. Sarebbe Abdul B, di 21 anni, anche se potrebbero esserci altri complici in fuga. Il giovane ha una corporatura snella e capelli neri, indossava una felpa nera con un cappuccio e pantaloni bianchi. In un bollettino diramato dalla polizia della capitale tedesca si ritiene che una o più persone siano fuggite dal furgone e che diverse persone siano state ferite con armi da taglio. La cronaca: la prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera, Repubblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni. Caso Roggero: il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri trovati nel suo negozio spera che il presidente Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, al di là e al di sopra delle polemiche che hanno segnato la vicenda. L'uomo lo ha affermato in un'intervista alla stampa dal carcere di Bollate, dove è rinchiuso dopo la condanna definitiva della Cassazione. Sono molto grato alle persone che mi manifestano vicinanza, continuo a essere sereno e fiducioso su quello che succederà nelle prossime settimane, ha detto. Il negozio è riaperto e mi preoccupo per la sicurezza di mia moglie e delle nostre figlie che se ne occupano, per questo a ogni telefonata mi raccomando che siano molto attente, ha concluso Roggero. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: genio dell'asta del mobile!
1: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
1: Sicuro! Gli sconti doppi XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International Party Until Drop with DJ Nick. Every weekend, only

0: con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
1: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International. Twinkle, twinkle.

0: Sono le 2:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?